per un barbiere di qualità, ah bravo figlio, bravissimo, bravo, la la la la la la la la.

quando va a far tutta la notte il giorno, sempre rintorno in giro sta, mi lo cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso le pedre, lancio le forbici, amo il comando, tutto qui sta. Raso le pedre, lancio le forbici, amo il comando.